hitat Melrose Black ta kadi hunte edai tsink e tson kle dei tsink tson hitat CKLB radio wake in leni at on the cat hani gats on mot adang e hunt ha da gut in lat hani ne di de tson gadi da ni tson hai sin hunte e tson wen ni gats on hitat du hani se he ya gu gi du e hitat ni ga radio ke de di e yi wei de hitat kwe hwa tson gadi a hwa hani hitat ni hi ga de di hunte ei hita go ya tike edai tsink e zon hlei dei tsink zon in hleni a zon da kat hani go zon hita CKLB radio 101.9 FM wik edat hua kwonde